0: in waloni loni vayo ma eh olimbanta
1: eh mama eh limbanta
0: in wagine vayo.